0: Pasta, rockin' pasta, rockin' pasta, rockin' pasta.
1: Hello, darkness, my old.